Che anime le conto di? Molto di più. Molto di più, se esco da Detroit. Se esco da Detroit.